0: C'est Blue Cern qui nous a offert cette belle version de l'Equinox de John Coltrane. Pink Floyd, pour sa part, est de retour de Saint-Tropez.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia.